Can you feel me? Rome, la mano negra, DJ Urba. Los Evos, Jedi, Farruko. Seguimos comandando la fucking carretera.